0: Sono Onda le da la hora. 16 horas, 1 minuto.
1: Inicio del espacio publicitario en Sono Onda.